0: Milano. Poi se vado vicino ci accarezzi capito e ci spiego io. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci mi fate soffrire?
0: Che se non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio che dire. Ma volessi spiegare, a volessi votare, stavo aiutando a votare.

A nottate passata, si fa scettare, stiamo ancora abbracciati. Briacate d'amore, assumi una canzone e ci dica da me. Se per me rimane, può rubare a stesso, o dove mi appigliamo. E se dice... Un caso gelo e giallo, il giocotto dell'uomo, ci batte che strino. Una camicia di mano, non ci lei arrappata, vestita così. Ha fermato il tuo dramma, ma l'ultima vasca, ho promesso di tornare.